0: Visto da mamma pezza cremia, so che son preziosi. Ando cerei da mostrare su Marte per tutte le sveine. Que sigui un cas per d'un naval dir sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural de Menorca.